bella per danzare, chi è in amor non mancherà. Dalla luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. L'ora è bella per danzare, chi è in amor non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà.

gira ogni coppia cerchio va, ghiaccia avanza si ritira e l'asfalto tornerà, salta salta gira gira ogni coppia cerchio va, ghiaccia avanza si ritira e l'asfalto tornerà, ghiaccia avanza si ritira e l'asfalto tornerà, serra serra colla bionda colla bruna va quella, colla rossa va seconda colla smorta ferma.

Caro broch voi m'offendete, che mi piovo non sapete i biglietti e le ambasciate, e che fin le messaggere di me restano incantate, per esempio la tedesca che